parenti e il vostro console, la fidanzata. Qui si firma l'atto, il matrimonio è fatto. E salva il divano.

io benisce alla checca vostra. La comperai per 999 anni. Con facoltà anime se di recindere i patti, sono in questo paese. Elastici del guarda se contrario, l'uomo esperto ne profitta. Certo!

farla conviene quel diavolo d'un Pinkerton. Ebbene, che fareste, Madama Butterfly, se non dovreste